0: sucede en realtà come appende.
1: Come party mix e non mi calipizio, sto là bene di testa come appende.
2: Stato cazzo, ma Bob, si chi Stefani, ne stato cazzo.